0: 마시네요.
1: 근데 막
0: 그렇게 깔라고.
1: Tombe, il va
0: me comprendre. Mais mettez-le, allez, allez.